0: sono le 2:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

le mani le ho prese da un post, sottili e metterle sa, la bocca da un grande giornale, la bocca

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 6, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Buona domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:04.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava la crisi in Medio Oriente, un missile lanciato dai ribelli Houthi nello Yemen ha colpito l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita provocando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. La coalizione militare a guida saudita ha segnalato anche il lancio di un altro proiettile nei pressi dell'aeroporto di Dammam nella parte orientale del paese. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette una risposta ferma. Scontro aperto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il presidente americano attacca duramente il leader ucraino dopo le critiche di Kiev alla decisione di Washington di revocare le sanzioni sul gasolio russo. È arrivato il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente capace di raggiungere un accordo, afferma Trump, invitando Zelensky a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. Le dichiarazioni arrivano dopo l'intesa sul diesel raggiunta tra Washington e Mosca. In Italia il centro-sinistra prova ad accelerare sulla costruzione dell'alleanza elettorale alla festa del manifesto a Roma, foto di gruppo per il leader del campo largo, sul palco Eli Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi. L'obiettivo è definire un programma condiviso entro 2 settimane. A proporre i tempi il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che chiede un confronto immediato tra le forze politiche. Manifestazioni per la Palestina in oltre 50 città italiane, migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la fine delle operazioni militari israeliane e riportare l'attenzione sulla situazione nella striscia di Gaza, ma alcuni slogan e cartelli hanno suscitato forti polemiche. A Roma uno striscione ha definito il 7 ottobre una giornata di resistenza, mentre a Milano sono comparsi messaggi che equiparavano quella data al 25 aprile. A Torino momenti di tensione con le forze dell'ordine, 2 sagome raffiguranti Donald Trump e Benjamin Netanyahu date alle fiamme. Il maltempo continua a colpire diverse regioni italiane, soprattutto al sud, situazione particolarmente difficile a Lipari, nelle isole Eolie, dove l'esondazione di alcuni torrenti ha trascinato fango e detriti nelle strade, lagano decine di abitazioni, nel trapanese una decina di famiglie resta fuori casa dopo le trombe d'aria. Violenti nubifragi anche in Calabria con allagamenti nella Regina. A Bari le forti piogge hanno provocato infiltrazioni e allagamenti nella Basilica di San Nicola, mentre nella Salento alcune scuole sono rimaste chiuse. Preoccupazione anche in Campania per il rischio di frane provocate dalle precipitazioni persistenti. Chiudiamo con lo sport. L'Inter travolge il Parma 3-0 a San Siro e conquista temporaneamente la testa solitaria della classifica in attesa delle partite di Roma e Lazio. I nerazzurri chiudono praticamente la gara già nella prima mezz'ora segnando 3 reti. Stesso risultato al Maradona, dove il Napoli supera il Frosinone, protagonista Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, in gol anche Noah Lang. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo.

0: una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 12 morti, almeno 309 feriti, il bilancio comunicato dall'autorità saudita per l'aviazione civile dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto internazionale di Riyadh. Tra le vittime ci sono 4 sauditi e 8 stranieri. Un missile ha colpito lo scalo provocando evacuazioni e la sospensione delle operazioni per le verifiche di sicurezza. La Farnesina ha raccomandato ai connazionali di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto. L'Arabia Saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta. Donald Trump definisce l'attacco inaccettabile e riapre alla possibilità di un intervento al fianco di Riyadh.
9: Nuovo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina debba trovare un nuovo leader capace di raggiungere un accordo. L'attacco arriva dopo le critiche di Kiev all'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio, dopo le richieste americane di fermare i bombardamenti contro le raffinerie russe. Mosca accoglie con favore le parole di Trump. L'Unione Europea ribadisce invece che allentare le sanzioni significa aumentare le risorse a disposizione della guerra russa. Intanto il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia è salito a 20 morti, tra cui 3 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.
8: Il sud fa i conti con allagamenti, frane e danni provocati dai violenti temporali. Per oggi è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in alcune aree della Puglia centro-meridionale. A Lipari, l'esondazione di 2 torrenti, invaso di acqua e fango, decine di abitazioni. Nel Trapanese, diverse famiglie sono ancora fuori casa dopo le trombe d'aria. Particolarmente colpita anche Merito di Porto Salvo. Nella Regina, Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'auto è finita in una voragine nel quartiere Mater Dei. Il conducente è rimasto illeso.
9: Programma comune leadership al centro del confronto. Nel centro-sinistra Liz Schlein e Giuseppe Conte si sono ritrovati a Roma sul palco della Festa del Manifesto insieme ai leader di Alleanza Verde e Sinistra e a Riccardo Maggi di Più Europa. La segretaria del PD punta ad un accordo sul programma entro la fine dell'anno. Conte chiede di accelerare, sostiene che un confronto serrato potrebbe chiudersi in 2 settimane. Restano le differenze sull'invio di armi all'Ucraina e sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle insiste sulla strada delle primarie.
8: Migliaia di persone hanno partecipato ieri alle manifestazioni per la Palestina organizzate in oltre 50 città italiane. I cortei si sono svolti prevalentemente in modo pacifico. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. Polemiche per gli striscioni comparsi in alcune piazze che celebravano il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas contro Israele nel 2023. Da Fratelli d'Italia è arrivata una dura condanna. Gli organizzatori hanno chiesto di riportare l'attenzione sulla popolazione palestinese e di fermare le violenze a Gaza. Al corteo di Napoli ha partecipato anche Greta Thunberg.
9: La cronaca, 9 accertamenti nell'inchiesta sulle aggressioni compiute a Roma da 2 persone a bordo di una minicar. Gli investigatori stanno verificando la denuncia di furto di un'auto dello stesso tipo e colore del mezzo utilizzato negli episodi tra Monteverde e Testaccio. Il collegamento resta da accertare anche attraverso l'esame delle immagini delle telecamere. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini. Le sue condizioni, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, restano gravi ma stabili. È ricoverato in terapia intensiva al San Camillo con prognosi riservata. Gli episodi risalgono alle notti tra il 4 e il 5 di ottobre.
8: E infine la pagina sportiva, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
10: Inter e Napoli vincono nettamente i confronti con Parma e Frosinone. Frosinone, finiti entrambi 3-0. La squadra di Chivu segna tutti i gol nel primo tempo con Susic, Çalhanoğlu e Thuram, e nella ripresa è pura accademia. Se l'Inter resta al comando della classifica con 16 punti, il Napoli aggancia il Frosinone a quota 10. Apre e chiude le marcature De Bruyne al top della condizione con l'intermezzo del raddoppio di Lang. L'altra buona notizia per i partenopei è il ritorno in campo di McTominay, che ha giocato l'ultima mezz'ora. Prima vittoria del Genoa di De Rossi a spese della Fiorentina. Nelle gare domenicali, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente a Como e in casa con il Monza, cercheranno di mantenere il passo dell'Inter. Milan e Juventus misurano le proprie ambizioni in trasferta, i rossoneri a Reggio Emilia con il Sassuolo e i bianconeri a Cagliari. Impegno delicato per il Bologna di Palladino, che ancora a secco di vittorie fa visita al Lecce.
8: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Torino 104.7.

0: studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.

0: Sono le 9:03. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Buona domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel

la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graficam

0: Print è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 9 alle 14.30 di oggi, domenica 11 ottobre, si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo i percorsi di gara. I dettagli sul sito dell'evento. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 12 morti, almeno 309 feriti, il bilancio comunicato dall'autorità saudita per l'aviazione civile dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto internazionale di Riyadh. Tra le vittime ci sono 4 sauditi e 8 stranieri. Un missile ha colpito lo scalo provocando evacuazioni e la sospensione delle operazioni per le verifiche di sicurezza. La Farnesina ha raccomandato ai connazionali di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto. L'Arabia Saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta. Donald Trump definisce l'attacco inaccettabile e riapre alla possibilità di un intervento al fianco di Riyadh.
6: Nuovo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina debba trovare un nuovo leader capace di raggiungere un accordo. L'attacco arriva dopo le critiche di Kiev all'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio e dopo le richieste americane di fermare i bombardamenti contro le raffinerie russe. Mosca accoglie con favore le parole di Trump. L'Unione Europea ribadisce invece che allentare le sanzioni significa aumentare le risorse a disposizione della guerra russa. Intanto il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia è salito a 20 morti, tra cui 3 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.
5: Il sud fa i conti con allagamenti, frane e danni provocati dai violenti temporali. Per oggi è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in alcune aree della Puglia centro-meridionale. A Lipari, l'esondazione di 2 torrenti, invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese, diverse famiglie sono ancora fuori casa dopo le trombe d'aria. Particolarmente colpita anche Merito di Porto Salvo. Nel Reggino, a Bari, si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'auto è finita in una voragine nel quartiere Mater Dei. Il conducente è rimasto illeso.
6: Programma come una leadership al centro del confronto. Nel centro-sinistra, Liz Schlein e Giuseppe Conte si sono ritrovati a Roma sul palco della Festa del Manifesto insieme ai leader di Alleanza Verde e Sinistra e a Riccardo Maggi di Più Europa. La segretaria del PD punta ad un accordo sul programma entro la fine dell'anno. Conte chiede di accelerare, sostiene che un confronto serrato potrebbe chiudersi in 2 settimane. Restano le differenze sull'invio di armi all'Ucraina e sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle insiste sulla strada delle primarie.
5: Migliaia di persone hanno partecipato ieri alle manifestazioni per la Palestina organizzate in oltre 50 città italiane. I cortei si sono svolti prevalentemente in modo pacifico. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. Polemiche per gli striscioni comparsi in alcune piazze che celebravano il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas contro Israele nel 2023. Da Fratelli d'Italia è arrivata una dura condanna. Gli organizzatori hanno chiesto di riportare l'attenzione sulla popolazione palestinese e di fermare le violenze a Gaza. Al corteo di Napoli ha partecipato anche Greta Thunberg.
6: La cronaca: 9 accertamenti nell'inchiesta sulle aggressioni compiute a Roma da 2 persone a bordo di una minicar. Gli investigatori stanno verificando la denuncia di furto di un'auto dello stesso tipo e colore del mezzo utilizzato negli episodi tra Monteverde e Testaccio. Il collegamento resta da accertare anche attraverso l'esame delle immagini delle telecamere. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Iacopini. Le sue condizioni, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, restano gravi ma stabili. Ricoverato in terapia intensiva al San Camillo con prognosi riservata. Gli episodi risalgono alle notti tra il 4 e il 5 di ottobre.
5: E infine la pagina sportiva, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
7: Inter e Napoli vincono nettamente i confronti con Parma e Frosinone, finiti entrambi 3-0. La squadra di Chivu segna tutti i gol nel primo tempo con Susic, Çalhanoğlu e Thuram, e nella ripresa è pura accademia. Se l'Inter resta al comando della classifica con 16 punti, il Napoli aggancia il Frosinone a quota 10. Apre e chiude le marcature De Bruyne al top della condizione con l'intermezzo del raddoppio di Lang. L'altra buona notizia per i partenopei è il ritorno in campo di McTominay, che ha giocato l'ultima mezz'ora. Prima vittoria del Genoa di De Rossi a spese della Fiorentina. nelle gare domenicali a Roma e Lazio, impegnate rispettivamente a Como in casa con il Monza, cercheranno di mantenere il passo dell'Inter. Milan e Juventus misurano le proprie ambizioni in trasferta, i rossoneri a Reggio Emilia con il Sassuolo e i bianconeri a Cagliari. Impegno delicato per il Bologna di Palladino che, ancora a secco di vittorie, fa visita al Lecce.
5: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Torino 104,7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe, spiazzata l'Europa che

0: conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
1: Previsioni del tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 11:01. L'ora esatta è offerta da Natura Si. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Si di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chiv travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chiv.
6: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
7: La vittoria di stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna

0: Esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, alle 15 spazio a Lecce Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
2: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirol e Ascoli, Entella-Juve Stabia e Arezzo-Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhouse. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno due dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre sei gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia-Virtus-Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
3: Previsioni del tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziativa analoga anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico. Nel pomeriggio il Milan fa

0: Visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 13:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Papa sarà sottoposto nei prossimi giorni all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone. L'ha annunciato personalmente all'Angelus, spiegando che i medici hanno individuato un nodulo allo stato iniziale ben localizzato. Il pontefice ha riferito di aver seguito il consiglio degli specialisti che ritengono opportuno intervenire e di aver quindi deciso di sottoporsi all'operazione. L'intervento è già programmato. Nell'annuncio non sono stati precisati né il giorno né la struttura in cui sarà eseguito.
9: L'allarme dei servizi segreti occidentali per la sicurezza dei dirigenti dell'industria europea della difesa. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire figure di vertice delle aziende del settore. Al mirino ci sarebbero anche imprese più piccole, soprattutto quelle che producono droni e componenti. Diverse società hanno rafforzato la protezione dei propri manager su indicazione delle autorità. Secondo le fonti citate dal quotidiano, alcuni piani sarebbero stati sventati. L'obiettivo attribuito a Mosca è anche quello di intimidire chi intrattiene rapporti commerciali con l'Ucraina.
8: L'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. È la posizione espressa da Volodymyr Zelensky, che chiede reciprocità e garanzie concrete per qualsiasi riduzione delle ostilità. La dichiarazione arriva dopo le nuove pressioni di Donald Trump. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni e afferma che Vladimir Putin gli avrebbe manifestato la volontà di raggiungere un accordo. Kiev ribadisce invece che la responsabilità della guerra e della Russia è che lo stop agli attacchi non può essere unilaterale.
9: Sale l'allerta in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno comunicato 12 morti e almeno 309 feriti. L'ambasciata americana ha innalzato il livello di attenzione per i propri cittadini e limitato l'accesso del personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam. La Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dello scalo di Riyadh. Il governo saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e annuncia una risposta ferma. Trump lo giudica inaccettabile e non esclude un intervento a sostegno dell'Arabia Saudita.
8: Almeno 109 migranti morti, tra cui 15 bambini, e oltre 116 dispersi. Il bilancio diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul naufragio avvenuto al largo di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava circa 350 persone ed era diretta verso lo Yemen. La barca si è capovolta vicino a Guere, a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lavorano con le autorità locali per assistere i sopravvissuti. Il numero delle vittime resta provvisorio, mentre manca ancora all'appello un gran numero di persone.
9: Il centro-sud fa i conti con i danni provocati dai violenti temporali a Lipari. L'esondazione di due torrenti ha invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono rimaste fuori casa dopo le trombe d'aria. Gravi disagi anche a Merito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. A Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'automobile è finita in una voragine, il conducente è rimasto illeso. Per la domenica è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in parte della Puglia centro-meridionale.
8: Un'inchiesta dovrà chiarire la morte di Greta Sarita, 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza insieme alla bambina che portava in grembo. La donna residente a Piano di Sorrento si era recata venerdì all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, per forti dolori. Secondo quanto riferito dai familiari, familiari, dopo gli accertamenti sarebbe stata dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha poi reso necessario un nuovo trasporto d'urgenza in ospedale, dove è morta sabato. I familiari hanno presentato una denuncia, gli accertamenti dovranno ricostruire l'assistenza ricevuta e verificare eventuali responsabilità.
9: Nel mondo circa una ragazza su 5 viene data in sposa prima dei 18 anni. Ogni anno i matrimoni precoci coinvolgono più di 12 milioni di ragazze. L'allarme rilanciato dall'UNICEF Italia in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'organizzazione sottolinea le conseguenze sull'istruzione, sulla salute e sulla libertà delle minorenni. Con la campagna Non restare in silenzio, l'UNICEF chiede di contrastare gli stereotipi e rafforzare l'accesso alla scuola e ai servizi di protezione. Negli ultimi 25 anni gli interventi di prevenzione hanno evitato circa 68 milioni di matrimoni precoci.
8: Infine lo sport. MotoGP: Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa al titolo mondiale. A Mandalika il pilota italiano precede Raul Fernandez e Jorge Martin, quarto a Ogura. 4 aprile occupano così le prime 4 posizioni. Marc Marquez chiude invece sesto con la Ducati. Martin torna al comando del campionato con 2 punti di vantaggio su Marquez. Bezzecchi riduce il distacco dalla vetta a 46 punti. Per il riminese la quinta vittoria stagionale, il successo in Indonesia segna anche il traguardo delle 300 vittorie italiane nella classe regina del motociclismo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
4: Stavolta gli Houthi colpiscono duro un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen accentrato in pieno il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani, dura da mesi ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
3: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky.

Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Incontro.

Tati S con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami Addosso.
1: Il sole muore piano.

Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: sito.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro.

0: Sono le 16. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Papa sarà sottoposto nei prossimi giorni all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone. L'ha annunciato personalmente all'Angelus, spiegando che i medici hanno individuato un nodulo allo stato iniziale ben localizzato. Il pontefice ha riferito di aver seguito il consiglio degli specialisti che ritengono opportuno intervenire e di aver quindi deciso di sottoporsi all'operazione. L'intervento è già programmato. Nell'annuncio non sono stati precisati né il giorno né la struttura in cui sarà eseguito.
5: Allarme dei servizi segreti occidentali per la sicurezza dei dirigenti dell'industria europea della difesa. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire figure di vertice delle aziende del settore. Nel mirino ci sarebbero anche imprese più piccole, soprattutto quelle che producono droni e componenti. Diverse società hanno rafforzato la protezione dei propri manager su indicazione delle autorità. Secondo le fonti citate dal quotidiano, alcuni piani sarebbero stati sventati. L'obiettivo attribuito a Mosca è anche quello di intimidire chi intrattiene rapporti commerciali con l'Ucraina.
4: L'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. È la posizione espressa da Volodymyr Zelensky, che chiede reciprocità e garanzie concrete per qualsiasi riduzione delle ostilità. La dichiarazione arriva dopo le nuove pressioni di Donald Trump. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni e afferma che Vladimir Putin gli avrebbe manifestato la volontà di raggiungere un accordo. Kiev ribadisce invece che la responsabilità della guerra e della Russia, che lo stop agli attacchi non può essere unilaterale.
5: Sale l'allerta in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno comunicato 12 morti e almeno 309 feriti. L'ambasciata americana ha innalzato il livello di attenzione per i propri cittadini e limitato l'accesso del personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam. La Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dello scalo di Riyadh. Il governo saudita definisce l'attacco con crimini di guerra e annuncia una risposta ferma. Trump lo giudica inaccettabile e non esclude un intervento a sostegno dell'Arabia Saudita.
4: Almeno 109 migranti morti, tra cui 15 bambini, e oltre 116 dispersi. Il bilancio diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul naufragio avvenuto al largo di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava circa 350 persone ed era diretta verso lo Yemen. La barca si è capovolta vicino a Guere, a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lavorano con le autorità locali per assistere i sopravvissuti. Il numero delle vittime resta provvisorio, mentre manca ancora all'appello un gran numero di persone.
5: Il centro-sud fa i conti con i danni provocati dai violenti temporali a Lipari. L'esondazione di due torrenti ha invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono rimaste fuori casa dopo le trombe d'aria. Gravi disagi anche a Melito di Porto Salvo, nella Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. A Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'automobile è finita in una voragine, il conducente è rimasto illeso. Per la domenica è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in parte della Puglia centro-meridionale.
4: Un'inchiesta dovrà chiarire la morte di Greta Sarita, 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza insieme alla bambina che portava in grembo. La donna residente a Piano di Sorrento si era recata venerdì all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, per forti dolori. Secondo quanto riferito dai familiari, dopo gli accertamenti sarebbe stata dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha poi reso necessario un nuovo trasporto d'urgenza in ospedale, dove è morta sabato. I familiari hanno presentato una denuncia e gli accertamenti dovranno ricostruire l'assistenza ricevuta e verificare eventuali responsabilità.
5: Nel mondo circa una ragazza su 5 viene data in sposa prima dei 18 anni. Ogni anno i matrimoni precoci coinvolgono più di 12 milioni di ragazze. L'allarme rilanciato dall'UNICEF Italia in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'organizzazione sottolinea le conseguenze sull'istruzione, sulla salute e sulla libertà delle minorenni. Con la campagna Non restare in silenzio, l'UNICEF chiede di contrastare gli stereotipi e rafforzare l'accesso alla scuola e ai servizi di protezione. Negli ultimi 25 anni gli interventi di prevenzione hanno evitato circa 68 milioni di matrimoni precoci.
4: Infine lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa al titolo mondiale. A Mandalika il pilota italiano precede Raul Fernandez e Jorge Martin, quarto a Ogura. 4 aprile occupano così le prime 4 posizioni. Marc Marquez chiude invece sesto con la Ducati. Martin torna al comando del campionato con 2 punti di vantaggio su Marquez. Bezzecchi riduce il distacco dalla vetta a 46 punti. Per il riminese la quinta vittoria stagionale, il successo in Indonesia segna anche il traguardo delle 300 vittorie italiane nella classe regina del motociclismo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 7 Milano-Genova sono presenti code per lavori all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava per un incidente, sono possibili disagi e rallentamenti in comune di Priola in entrambe le direzioni. Sul raccordo Ivrea Santhià si rallenta per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A7 Milano Genova per lavori, sono presenti code all'uscita di Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Papa sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. L'ha annunciato personalmente all'Angelus, spiegando che i medici hanno individuato un nodulo allo stato iniziale ben localizzato. Il pontefice ha riferito di aver seguito il consiglio degli specialisti che ritengono opportuno intervenire e di aver quindi deciso di sottoporsi all'operazione. L'intervento è già programmato. Nell'annuncio non sono stati precisati né il giorno nella struttura in cui sarà eseguito.
10: Allarme dei servizi segreti occidentali per la sicurezza dei dirigenti dell'industria europea della difesa. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire figure di vertice delle aziende del settore. Nel mirino ci sarebbero anche imprese più piccole, soprattutto quelle che producono droni e componenti. Diverse società hanno rafforzato la protezione dei propri manager su indicazione delle autorità. Secondo le fonti citate dal quotidiano, alcuni piani sarebbero stati sventati. L'obiettivo attribuito a Mosca è anche quello di intimidire chi intrattiene rapporti commerciali con l'Ucraina.
9: L'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. È la posizione espressa da Volodymyr Zelensky, che chiede reciprocità e garanzie concrete per qualsiasi riduzione delle ostilità. La dichiarazione arriva dopo le nuove pressioni di Donald Trump. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni e afferma che Vladimir Putin gli avrebbe manifestato la volontà di raggiungere un accordo. Kiev ribadisce invece che la responsabilità della guerra e della Russia e che lo stop agli attacchi non può essere unilaterale.
10: Sale l'allerta in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno comunicato 12 morti e almeno 309 feriti. L'ambasciata americana ha innalzato il livello di attenzione per i propri cittadini e limitato l'accesso del personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam. La Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dello scalo di Riyadh. Il governo saudita definisce la attacco un crimine di guerra e annuncia una risposta ferma. Trump lo giudica inaccettabile e non esclude un intervento a sostegno dell'Arabia Saudita.
9: Almeno 109 migranti morti, tra cui 15 bambini, e oltre 116 dispersi. Il bilancio diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul naufragio avvenuto al largo di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava circa 350 persone ed era diretta verso lo Yemen. La barca si è capovolta vicino a Guere, a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lavorano con le autorità locali per assistere i sopravvissuti. Il numero delle vittime resta provvisorio, mentre manca ancora l'appello a un gran numero di persone.
10: Il centro-sud fa i conti con i danni provocati dai violenti temporali a Lipari. L'esondazione di due torrenti ha invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono rimaste fuori casa dopo le trombe d'aria. Gravi disagi anche a Melito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. A Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'automobile è finita in una voragine, il conducente è rimasto illeso. Per la domenica è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in parte della Puglia centro-meridionale.
9: Un'inchiesta dovrà chiarire la morte di Greta Sarita, 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza insieme alla bambina che portava in grembo. La donna residente a Piano di Sorrento si era recata venerdì all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, per forti dolori. Secondo quanto riferito dai familiari, familiari. Dopo gli accertamenti sarebbe stata dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha poi reso necessario un nuovo trasporto d'urgenza in ospedale, dove è morta sabato. I familiari hanno presentato una denuncia e gli accertamenti dovranno ricostruire l'assistenza ricevuta e verificare eventuali responsabilità.
10: Nel mondo circa una ragazza su 5 viene data in sposa prima dei 18 anni. Ogni anno i matrimoni precoci coinvolgono più di 12 milioni di ragazze. L'allarme rilanciato dall'UNICEF Italia in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'organizzazione sottolinea le conseguenze sull'istruzione, sulla salute e sulla libertà delle minorenni. Con la campagna Non restare in silenzio, l'UNICEF chiede di contrastare gli stereotipi e rafforzare l'accesso alla scuola e ai servizi di protezione. Negli ultimi 25 anni gli interventi di prevenzione hanno evitato circa 68 milioni di matrimoni precoci.
9: Infine lo sport. MotoGP: Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa al titolo mondiale. A Mandalika il pilota italiano precede Raul Fernandez e Jorge Martin, quarto a Ogura. 4 aprile occupano così le prime 4 posizioni. Marc Marquez chiude invece sesto con la Ducati. Martin torna al comando del campionato con 2 punti di vantaggio su Marquez. Bezzecchi riduce il distacco dalla vetta a 46 punti. Per il riminese la quinta vittoria stagionale. Il successo in Indonesia segna anche il traguardo delle 300 vittorie italiane nella classe regina del motociclismo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A26 Genova Gravellona Toce. Per un incidente sono presenti code fra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano. Per lavori si viaggia incolonnati fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Sulla A5 Torino Aosta sono presenti code per lavori fra Vere e Pont Saint Martin in direzione Torino. Code per lavori sono presenti anche sul raccordo Ivrea.

0: Sono le 19 e un minuto. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Bruera e Pianezza in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori fra Niellatanaro e Mondovì in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori si rallenta fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Code per lavori sono presenti anche sulla A4 Torino-Milano fra Viandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori il traffico è rallentato fra Ver e Ponza San Martino in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice l'ha annunciato all'Angelus spiegando che il nodulo è allo stato iniziale e ben localizzato a chi ha deciso di seguire le indicazioni dei medici. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni prevede circa una settimana di ricovero dopo l'intervento. Secondo quanto appreso, l'operazione dovrebbe svolgersi al Gemelli con possibile ricovero martedì. Resta confermato al momento il viaggio in Perù di novembre. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal presidente Mattarella e dalla presidente del Consiglio Meloni.
6: Donald Trump annuncia una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, sostenendo che entrambe le parti abbiano accettato che l'intesa sia immediatamente operativa. Da Kiev arriva però una richiesta di chiarimenti. Zelensky afferma di non essere stato informato e si dice pronto ad accettare purché anche Mosca rispetti lo stop. L'annuncio americano non trova dunque una conferma concorde delle parti. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, rispondendo alle pressioni di Trump per nuove elezioni. L'Unione Europea rinnova il sostegno a Zelensky.
5: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Secondo la coalizione a guida saudita, un proiettile non identificato ha colpito lo scalo provocando un incendio in un terminal. La stessa coalizione riferisce di aver intercettato un missile da crociera nelle vicinanze. Gli Houthi hanno rivendicato 4 ondate di attacchi iniziate sabato contro l'aeroporto e impianti energetici sauditi. Il nuovo episodio segue il raid che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'Italia condannato gli attacchi. Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano e annunciato un colloquio con il principe ereditario saudita.
6: In Polonia è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro il premier Donald Tusk e il ministro della difesa. Lo ha annunciato il capo del governo e il ministro dell'interno. Sul fronte della sicurezza europea, il Financial Times riferisce inoltre di allarmi dei servizi occidentali su presunti piani russi contro dirigenti dell'industria della difesa. Fonti italiane precisano però che non è arrivato alcun allarme specifico attraverso i canali diplomatici, militari o di intelligence. Parlano di scenari generali già tenuti sotto osservazione dall'inizio della guerra in Ucraina.
5: Polemiche sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane di sottoscrivere una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano per partecipare a un programma sull'educazione infantile. La delegazione americana ha respinto la richiesta e annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano ha duramente contestato l'iniziativa. Critiche anche da Fratelli d'Italia e Lega. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, respinge le accuse di antisemitismo e sostiene che l'obiettivo sia chiedere a tutti di proteggere l'infanzia senza discriminazioni su base etnica.
6: 7 ciclisti sono finiti in ospedale dopo essere stati investiti da un'automobile a Signa, in provincia di Firenze. Per 2 di loro la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto nella mattinata, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove procedeva il gruppo di cicloamatori. 4 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Careggi e 3 a Prato. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. I ciclisti coinvolti hanno un'età compresa indicativamente tra i 60 e i 70 anni.
5: Infine lo sport, Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo Kimi Antonelli, che si avvicina al titolo mondiale, avrà una prima possibilità di conquistarlo ad Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi si impone in Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati.
8: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele, e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Incontro.

Tati S con L'Incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

quest'anno saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato per lavori fra Niellatanaro e Mondovì in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Torino 104 e 7.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Torino 104.7.

0: Sono le 23
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music, it's just me and me, yeah. Come

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.